And if you're from me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha Sani a muji di e tia no Muji di e ni mon kwa enye sa mamu Mesi a hwa no hu na de amu no mu hwa Hey a di a chisumpo